0: arrivato, mi critica un po' te ne chiedo che
1: sfidaccia. La guarda spattura, alla terra consumi, la maestra che l'entrata in alambre di più.